0: voglio sentire Stalin in stomaco di India con la palpuntaria. Vi avrei rifiuto il calcio per elixir.
1: Lasciatevi giocare!